calliole. Picu pucchi cacchi calliole. Picu pucchi cacchi calliole. Oh hey, santuli vei. Isso pucchi cacchi calliole. Isso pucchi cacchi calliole.

0: Olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Uhei, sentulivei.
1: Picu pucchi cacchi calli olè. Picu pucchi cacchi calli olè. Iso puki kaki kalli olle.
0: Hei, se siihen jäi.